Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

0: tonight.
1: Titanic's radio show with
0: Stomp Valley
2: on M2O.

tonight. Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

tonight. Titanic's radio show with Stomp Valley. On M2O.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

0: hit dell'estate di M2O.
1: 1999.
2: We brought you an album with a song.

0: Devo Get Far, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: DJ Time.

0: L'ultimo di oggi ero Molella, adesso mi travesto in
1: prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: DJ time. DJ time.

0: finisce qua il DJ Time in the Mix.
1: Torniamo domani.
0: Domani?
1: DJ Time in the Mix con Molella, Fargetta e Prezioso.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi. Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: In FM, l'app su m2o.it.
5: Le 6 in punto su M2O, ho una bella notizia per voi. È venerdì! E buongiorno da Clave, se siamo pronti a trascorrere questo venerdì fino alle 9, adesso con la nostra musica.
4: L'estate di M2O suona così.

0: Finally, Kings of Tomorrow, anno 2001, Sandy Rivera, il DJ dietro a questo pezzo con la voce di Julie McKnight. Stavo pensando a una cosa, cioè stavo pensando al fatto che la nostra programmazione musicale, secondo me, ci manda dei messaggi e sceglie queste canzoni anche per tastare il mood degli ascoltatori del venerdì mattina di M2O, perché finally vuol dire finalmente. Allora, il mio pensiero, no, va al fatto che finalmente sia venerdì. Un buongiorno da Claves, 6:03 della mattina di questa giornata del venerdì 7 di agosto fino alle 9 insieme.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno. 5:33, Simone da Busto.
0: Eccolo
1: in
0: Simone.
1: Direzione Lugano.
0: Oh,
1: buona
0: Lugano,
1: giornata
0: Svizzera.
1: A tutti.
0: Benissimo, Simone è stato il primo a mandare il messaggio stamattina con un grande entusiasmo, mi faceva piacere sentire la sua voce. Poi gli ascoltatori romani ci sono?
2: Buongiorno Claves.
0: Buongiorno.
2: Siamo da Roma.
0: Eccolo.
2: Roma presente.
0: Oh, che bello, 6 che bello.
2: 6:50.
0: Va bene. Allora, noi siamo pronti, perché
3: 5:55.
0: Eccolo.
3: Ciao. Oggi è un'altra giornata di bollino rosso.
0: Ah, beh, sì, in effetti. In effetti sì, c'è un po' di quella temperatura che ci piace tanto in questo periodo.
4: Buongiorno Claves.
0: Buongiorno.
4: Buon venerdì a tutti da Torino. 26 gradi anche questa mattina.
0: Milano.
4: Ciao.
0: Uguale, più o meno. Dalle vostre parti come vanno le cose in questa giornata del venerdì? Allora, queste sono un po' di voci dei primi ascoltatori arrivati al numero 342-654-3210. I primi minuti della diretta, mi piace sempre sentire un po' l'entusiasmo che c'è dall'altro lato della radio. Grazie anche alla nostra musica e grazie al fatto che stiamo per mettere un pezzo dell'estate, quello di Samurai J, nella versione remix. La sua canzone è Flamenco Paranoia.

0: di questa canzone dal titolo I'm the One. C'è la voce di Justin Bieber, c'è Quavo, c'è Chance the Rapper, c'è anche Lil Wayne nel pezzo che abbiamo appena messo nella mattinata del venerdì su M2O. 6 e 9 minuti, i messaggi che continuano ad arrivare che testimoniano un po' la vita degli ascoltatori di questa mattina del venerdì.
1: Ciao Clave, ciao. Mauro da Bologna.
0: Eccolo
1: da
0: Mauro.
1: Bologna. 28 gradi.
0: 28 gradi.
1: Buona giornata.
0: Buona
1: a tutti,
0: giornata.
1: No, 28 gradi e mezzo.
0: Ah, 28 gradi e mezzo. Mi piace
1: buona
0: la precisione
1: giornata,
0: dei bolognesi. Aspetta che ce n'era un altro che volevo far sentire.
2: Ciao,
0: sentiamo.
2: Claves.
0: Ciao.
2: Alessandro da Civita Antino, provincia dell'Aquila.
0: Sì, dell'Aquila. Che succede nella tua vita?
2: In realtà sto a Torino e sto andando a casa. 8
0: ah,
2: ore di
0: okay.
2: viaggio.
0: Oh, Madonna.
2: Tutto va bene.
0: 8 ore di viaggio. Allora, come al solito faccio sempre il calcolo, arriverai più o meno quando ci sarà Ilario in onda, quindi dopo l'ho avviso che abbiamo la responsabilità di portare a casa, ok? Da Torino a in provincia dell'Aquila. Abbiamo anche un altro appuntamento molto molto importante qui su M2O, quello con l'ascolto della musica nuova, il nostro M2OT, e arriva adesso, è una nuova produzione firmata dal DJ Joel Corry.

0: porta la firma del DJ londinese Joel Corry, si intitola Whisper. Questo è l'appuntamento con il nostro M2Hot. Appena sentito 6:13 di questo venerdì mattina, allora è arrivato un interessante messaggio vocale al nostro numero che risponde a una domanda altrettanto interessante. La domanda potrebbe essere: cosa ti rende felice a quest'ora della mattina del venerdì 7 di agosto?
1: Ciao Claves, ciao Joe da Varese.
0: Ciao Joe. Che succede?
1: Sai cosa mi mette felicità?
0: Sì, cosa? Vabbè, dimmi.
1: Sto rientrando a casa da lavoro, okay, e devo fare un pezzo di autostrada.
0: È già questa potrebbe
1: ma
0: essere una cosa.
1: Vedere, sì, la quantità di persone che

0: in vacanza.
1: Ah, che bello.
0: E mi direi, tu sei matto. Non lo so, mi mette felicità.
1: Ci sta, ci sta.
0: Buona allora, giornata a tutti, ragazzi.
1: Grazie, grazie Gio da Varese. Allora, lui ha dato un'interpretazione interessante, no, della serie. Io non sto andando in vacanza, sto solo tornando a casa, ma vedo l'autostrada piena di gente che sta partendo finalmente per le ferie. E quindi vivo la felicità delle altre persone per una cosa che sta succedendo nelle loro vite, anche se non succede nella mia. Interessante, grazie Gio.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: anche questo venerdì mattina. Il pezzo che stiamo sentendo si intitola Coco Loco alle 6:22. Bentrovati e buongiorno anche agli ascoltatori che piano piano si aggiungono in questo venerdì 7 di agosto nella nostra diretta fino alle ore 9. Allora, grazie al messaggio di Gio da Varese si parlava di questa condizione nella quale lui si trova dell'essere felice di quando lui non è in vacanza ma vede le altre persone che stanno andando in vacanza, insomma che stanno andando in ferie, e dice che questa cosa gli provoca una felicità. È arrivato un messaggio di Andrea che si aggiunge e completa questo discorso. Sentiamolo.
1: Buongiorno Claves.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Anche io mi unisco all'ascoltatore di prima, sì, riguardo la felicità nel vedere gli altri ad andare in ferie. Io
0: come mai?
1: Le ho già fatte da lunedì che sono ritornato al lavoro.
0: Ok,
1: quindi
0: ok. Quindi
1: adesso che vedo gente
0: dato.
1: Che parte con i portabagagli pieni,
0: sì,
1: sono felicissimo.
0: Che bello!
1: Ma sono felicissimo anche perché io ho la tangenziale libera per andare al lavoro,
0: certo,
1: finalmente.
0: Hai ragione anche tu.
1: Un abbraccio. Grande,
0: grazie Andrea da Torino.
1: Buona giornata
0: a te. Allora, sì, è vero, questo è un altro risvolto della medaglia, però c'è anche un'altra storia. Infatti, questo discorso mi ha fatto venire in mente un articolo che ho letto l'altro giorno, riguarda un concetto che si chiama le ferie solidali, ok? Tra pochissimo vi spiego di cosa si tratta, anche perché adesso c'è un bel pezzo di Britney Spears.

andando ed è contento lo stesso, visto che l'argomento degli ultimi minuti qui su M2A era questo. Grazie a un messaggio, grazie a uno spunto arrivato dall'ascoltatore Gio da Varese. E allora, grazie anche a questo messaggio, mi è tornato in mente una notizia anche abbastanza positiva, no? Nel panorama del lavoro e di solidarietà. Si parla sempre di più di ferie solidali. Allora, mi spiego, no? Se siete in un'azienda e siete dei lavoratori che hanno magari diverse difficoltà ad affrontare delle cose della vita di tutti i giorni, tipo figli piccoli, tipo magari genitori anziani, tipo problematiche, quelle delle vite di tutti quanti, quelle delle vite di tutti i giorni, esiste sempre più gente che magari non ha le stesse difficoltà, che ha dei giorni di ferie in più e che decide di donarli ai colleghi che hanno appunto bisogno per permettere loro di fare anche qualche giorno di vacanza in più, cioè magari quelle ferie sono state usate per altre motivazioni, quindi loro usano quelle che gli vengono cedute dai colleghi e senza appunto che gli venga ridotto lo stipendio. Si chiamano ferie solidali ed è, dicevo, un comportamento che è stato anche analizzato da un sondaggio. Il 58% dei lavoratori italiani è disposto a donare le proprie ferie non utilizzate a un collega in difficoltà. E poi ci sono anche aziende, tipo questo articolo citava Amazon, ma so che ce ne sono tante altre, che stanno anche proprio mettendo, diciamo, in chiaro questa cosa e stanno creando dei sistemi per gestirle al meglio, per fare in modo, insomma, che chiunque possa andare in vacanza. Vedi, alla fine essere contenti di quando qualcun altro va in vacanza. Ecco, questo passa anche da questo sentimento di bella solidarietà. Ok, noi nel frattempo siamo arrivati alle 6:30 puntualissime. Stavo proprio aspettando che scoccasse l'orologio in questo senso e ci siamo arrivati. E quindi abbiamo il nostro primissimo M2Old di questa giornata del venerdì 7 di agosto. Abbiamo, tra l'altro, una canzone facile da calcolare, nel senso che arriva dall'anno 2000, quindi andiamo indietro di 26 anni e andiamo indietro a quando due DJ che si facevano chiamare Milk and Sugar facevano una delle loro canzoni di più grande successo. M2Old qui su M2O alle 6:30 ascoltiamo Higher and Higher.

grande classico della house music londinese, loro sono Steven Sugar Harding e Michael Milk Cronenberg. Abbreviato il loro nome d'arte, il loro duo è Milk and Sugar, i due artisti, i due DJ che arrivano appunto da Londra e che negli anni 90 hanno avuto una carriera che poi li ha portati a fare diverse canzoni fino agli anni 2000, come nel caso di questo pezzo Higher and Higher, che era proprio del 2000. Altre loro canzoni famose sono per esempio Let the Sunshine, Love is in the Air, e poi avevano fatto nel 2011 anche un remix della canzone Hey Na Na Na, così giusto per condire al meglio l'ascolto della canzone che abbiamo appena messo, che dicevo non è una qualsiasi, ma è l'appuntamento che abbiamo alla mezza dell'ora con il nostro Emmett Wald. Ora ci spostiamo dalla scena londinese, visto che dicevamo loro arrivano da lì, alla Svezia, perché anche gli artisti che stiamo per ascoltare arrivano entrambi da lì. Uno è Axwell, un terzo della Swedish House Mafia, e l'altro è il cantante Bon. Insieme hanno fatto una canzone e quella che sentiamo adesso si intitola Whatever Turns You On.

0: I Hate You, I Love You, nella versione remix di un DJ che conosciamo molto bene qui a M2O. Sto parlando di Robin Schulz, che già oramai da una decina d'anni fa i suoi remix e fa anche le sue produzioni che finiscono regolarmente nelle nostre playlist. Questa era una delle canzoni finita nella nostra playlist di questa mattina alle 6.40 del venerdì 7 di agosto.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

Modern on the Dance Floor appena sentita qui su M2O. Ancora buongiorno e bentrovati nel venerdì 7 di agosto. Allora, succedono due cose in questa giornata. La prima è che è il compleanno del nostro capostazione Albertino e quindi li facciamo tutti quanti gli auguri già nelle prime ore del mattino, anche insomma se è già ancora presto, ecco. E poi l'altra cosa che succede in questo venerdì 7 di agosto è che sapete che oramai c'è una giornata mondiale per tutto quanto. Ecco, si sono inventati anche la giornata mondiale della birra, ed è successo già da praticamente quasi 20 anni.

ma soprattutto la scelta della data non è casuale, perché le persone che l'hanno fondata, diciamo che l'hanno decisa questa giornata mondiale, hanno scelto il primo venerdì di agosto, che è anche un momento nel quale, insomma, una birretta ghiacciata diventa un dei piaceri della vita, no? Come si dice in questi casi. Tra l'altro, ad oggi è la terza bevanda più consumata al mondo, dopo l'acqua e dopo il tè, e soprattutto la birra ha delle origini molto molto particolari, perché ci sono le prime tracce di fermentazione dei cereali già da, diciamo, una data che risale a 13.000 anni fa. Oltre al fatto che i sumeri, quelli che studiavamo alle scuole elementari, già nel 4000 avanti Cristo la producevano, anche le antiche egiziane, le antiche civiltà egiziane lo facevano, e molto spesso nel Medioevo era anche una di quelle bevande molto più sicure dell'acqua, infatti si ne consumava molto di più, insomma oggi è un po' cambiata la storia, però è una di quelle cose che hanno fatto la storia della nostra civiltà, e forse oltre al piacere della birra fresca in estate è anche per questo che qualcuno ha scelto di dedicargli la giornata del primo venerdì di agosto, che quest'anno è il 7 di agosto, quindi oggi, e potrebbe essere l'occasione, insomma, così dai, per farsene una e per bersene una durante queste ore.

ascoltato proprio tutto il mondo, anche grazie a un remix che era quello firmato da Martin Solveig. E poi è arrivata anche oggi, o meglio, è arrivata anche quest'anno con Jonas Blue e con questo remix che abbiamo messo qui in onda su M2O alle 6.50.

successo che nel 2008 era di Sergio Mendes, che in questo caso nella versione che stiamo sentendo è di Enrico BSJ Ferrari e Matteo Vitale con Funky Baiano, mantenuto lo stesso titolo qui su M2O. C'è più musica, anche sta

0: digitale terrestre.
1: Appena scoccate le ore 7 e un minuto, buon venerdì mattina da noi di M2O. Adesso in arrivo l'appuntamento con la musica italiana, secondo noi l'appuntamento M2 Hit, vai!
0: M2O.
2: Enjoy your summer.
0: M2O. M2 Hit.

0: e 4 minuti con la musica italiana secondo noi nel mixato che chiamiamo M2 Hit qui su M2. Ho appena sentito e siamo pronti per continuare la nostra diretta. Ben arrivati anche agli ascoltatori delle 7, alla categoria come sempre quella di lavoratori che mi sembra giusto e doveroso salutare.
1: Buongiorno Claves.
0: Eccolo, ciao, buongiorno.
1: Grazie della compagnia. Siamo al lavoro, come lo sei tu.
0: Ecco, massaggio di Marcello con anche un bel po' di rumore di sottofondo, quindi mi fa intuire insomma che era veramente a lavoro, magari in un posto dove il lavoro prevede il fatto che ci sia un po' di rumore in sottofondo, ma che ci sia anche la radio in sottofondo. E se la radio è questa, cioè M2O, va ancora meglio. Poi è arrivato il messaggio di Vito che ha chiesto: vogliamo fare il Play With Us stamattina? Un po' polemico. No, Vito, arriverà come sempre, non ti preoccupare. Diciamo che non posso svelarvi quando, perché l'arrivo del Play With Us è sempre a sorpresa. Però posso confermarvi che anche oggi regaleremo tra i nostri gadgets il parasole di M2O, utilissimo in queste giornate caldissime in giro per tutta l'Italia, per mantenere l'automobile almeno un po' più fresca. Siamo pronti adesso, a proposito di sole, visto che l'ho citato con il nostro gadget, a ascoltare una canzone che parla di questo, e che è una canzone fatta da Jugel con la voce della storica cantante Ultra Nate. Il titolo è Moving to the Sun.

l'imperatore del reggaeton in tutto il mondo, Daddy Yankee, con la sua canzone Limbo. Questo è un brano del 2012 che poi nel 2013 ha avuto grande successo anche come ballo, quello un po' tipo ballo di gruppo, no? Una canzone che comunque porta tutte le sonorità portoricane di Daddy Yankee all'interno di questa canzone. Bentrovati, 7:10 di questa mattina, visto che si parla sempre di viaggi in questo periodo dell'anno, visto che si parla sempre anche di quanto siano aumentati i costi, no? Soprattutto dei biglietti aerei. Vi racconto una cosa che succede negli Stati Uniti e che riguarda le persone non ricche, ma quelle diciamo più o meno benestanti o comunque anche quasi le persone normali. Esistono dei servizi per affittare dei jet privati in condivisione, cioè sempre più persone stanno iniziando a volare negli Stati Uniti anziché con i classici voli di linea, che comunque costano, ce ne siamo resi conto anche noi in Italia, soprattutto nei momenti più gettonati dell'anno, prendendo degli aerei privati che in teoria dovrebbero essere diciamo affittati da solo una persona o una persona con i suoi amici, con la sua famiglia, che però vengono riempiti da più persone che devono andare nella stessa destinazione, un po' come se fosse una diciamo un'app di sharing di qualsiasi tipologia di servizio, che però in questo caso di solito era diciamo riservato a persone molto ricche, un bla bla car per intenderci, ma degli aerei privati, ok? Dicevo che è una cosa che non è che fa risparmiare più di tanto, perché comunque i prezzi sono sempre alti, però confrontandoli con il costo dei voli negli Stati Uniti, molto spesso il delta di variazione non è così alto, e quindi molto spesso cosa succede? Che magari per un volo che costa $1,000 basta spenderne 1,500 e anziché volare con una compagnia normale lo fai con un jet privato. Certo, devi anche poi accettare il fatto che non sei da solo e ci sono altre persone, ma se nelle foto di Instagram tagli bene gli altri, sembra che il jet tu l'abbia affittato da solo. M2 Hot. Le hits di

0: Eccolo qua l'appuntamento con la musica nuova M2Hot, appena arrivato, inizio dell'ora che in ogni caso arriva sempre, quindi non solamente alle 7 del mattino. Questa qui si intitola Passo Bem Solto, la stiamo sentendo già da qualche giorno e nonostante sia una canzone cantata in portoghese che riprende un genere molto brasiliano, il Brazilian Funk, lui è Atlas, DJ e producer italiano, e loro sono i Medusa, che conosciamo molto bene, che hanno intercettato il successo di questa canzone uscita già da qualche tempo e hanno creato la loro versione remix per rilanciarla, mettendoci un pezzettino del loro sound. E poi soprattutto molto spesso ci capita, no, di ritrovarla anche all'interno dei DJ set dei Medusa, che è il motivo per cui anche realizzano i loro remix, come tutti quanti DJ d'altronde. Ora c'è Olivia Dean, a proposito di versione remix, questa è la sua Man I Need.
1: M2O, più musica.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Okum, dal 5 agosto al cinema.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: senti che sound rilassato questo qui. D'altronde la canzone si chiama Calma e loro sono Pedro Capò e Farruko con un pezzo molto estivo, molto portoricano. Beh, d'altronde loro lo dicono, no? Il sound di Puerto Rico all'interno di questo pezzo di qualche anno fa, che si porta con sé queste vibes, per usare un termine, diciamo, inglese tanto abusato in questi ultimi tempi, molto, molto estive, molto rilassanti alle 7:28 della mattina, perché va bene l'energia, va bene tutto, ma anche venerdì. Quindi insomma cerchiamo di fare un mix tra quello che vi serve a voi ascoltatori dal punto di vista di colonna sonora per il venerdì 7 di agosto. Tra pochissimo M2World che ci riporta nell'anno 1983, l'appuntamento che abbiamo alla mezza dell'ora. Prima però l'appuntamento è con la nostra redazione. Diamo loro la linea, pronti per aggiornarci con tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. In Thailandia è di 2 vittime, almeno 10 feriti, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a nord di Bangkok. Uno studente ha aperto il fuoco uccidendo un insegnante e colpendo alcuni compagni prima di togliersi la vita. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti del sud-est asiatico, circa 10 milioni in circolazione, uno ogni 7 abitanti. Scavate pure, non troverete miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore, così l'ex presidente del Consiglio Conte ha risposto alla commissione d'inchiesta parlamentare sul Covid. E poi l'affondo contro Giorgia Meloni e la regista degli attacchi contro di me, afferma il leader dei 5 Stelle. La verità è un diritto degli italiani, replica la Premier. I funerali di Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni nella sua casa di Pavana sull'Appennino Pistoiese, si svolgeranno in forma strettamente privata, come da sua volontà. Ma la famiglia ha annunciato per settembre una commemorazione pubblica. Le sue canzoni hanno accompagnato la vita di generazioni, offrendo uno dei contributi più originali alla cultura italiana del Novecento. Chiara Pellacani ha completato il suo en plein agli europei di Parigi, vincendo anche la gara di trampolino sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. È il 5° oro su 5 gare disputate. Ora, ha detto la tuffatrice azzurra, voglio avvicinarmi alle cinesi. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino sole dominante con caldo afoso ma addensamenti in montagna. Nel pomeriggio temporali anche forti sugli Appennini e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana. Poche nubi sul resto d'Italia ma temperature fino a 39 gradi. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata!

Wom Tere Resa 1993, l'M Duold firmato da Tag Team. Qua siamo negli anni 90 e siamo con un pezzo di un duo che è stato un po' quello che in gergo si dice un one hit wonder, cioè il nostro M Duold è una di quelle canzoni che hanno avuto grande successo, che hanno fatto avere grande successo al gruppo, ma che poi questo successo non sono stati in grado di replicarlo. Però c'è una storia interessante dietro la nascita di questa canzone, perché uno dei due membri, il DJ DC The Brain Supreme, cavolo, avevano dei nomi incredibili questi qua, lavorava in un club di Atlanta, il locale Magic City. Questo club era stato anche il terreno di sperimentazione per il loro sound, nel senso che una sera aveva fatto sentire questo demo, questa canzone demo, e la gente era impazzita. Allora hanno capito che potevano farci un successo, e in effetti così è stato. Successo che, dicevamo, non è stato replicato, però il tag team era il nostro M Duold, appena messo qui su M2. Andiamo avanti con la musica, con una canzone piuttosto nuova, quella dei The Pausa, si intitola Magnetic.

0: loro insieme a Joliet con 180 Maker hanno fatto questa canzone dal titolo Nena, riascoltata su M2 alle 7.39 della mattina. La mattinata che continua, quella del venerdì, con la nostra musica. Dicevamo che ancora non è arrivato il momento del Play With Us, ma arriverà più tardi a sorpresa. Adesso però arriva manco un piccolo spoiler di quello che succede nella nostra notte, nel Dance With Us di M2O.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Medusa, Jamie Jones, Circle Loco Radio.
1: Solo su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

by Treasure, dice così Bruno Mars in questa canzone dal titolo Treasure su M2O alle 7:45 minuti della mattina. Bruno Mars, uno degli artisti che è capitato qui in Italia nel suo tour, che lo sta portando in giro per il mondo con un concerto in cui moltissimi sono andati, attendevano tanto che Bruno Mars facesse un salto nel nostro paese. C'è però, non so se l'avete intercettata, una polemichetta legata ai suoi concerti, ma in realtà legata ai suoi concerti non solo suoi ma in generale. Cioè succede che a Londra, a Wembley, sono stati messi in vendita, non so se l'avete intercettata, dei biglietti audio only, cioè tu vai a vedere il concerto ma in realtà non lo vedi, lo ascolti solamente, perché magari sei seduto in quella parte dello stadio in cui non c'è la visibilità sul palco, che attenzione non sono quelli a visibilità limitata che si vendono anche da noi, sono proprio quelli solamente per ascoltare. Allora voi direte, vabbè, ma allora forse questo concerto qua, questi biglietti qua costeranno pochissimo. Non proprio, perché alla fine costavano 60 sterline, che sono circa 70 euro, quindi praticamente quanto più o meno un biglietto di un concerto normale. Polemica che però non dipende da Bruno Mars ovviamente, ma da chi organizza i concerti.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I Don't Mind, ecco svelata la canzone del Play With Us della giornata di oggi, venerdì 7 agosto. La canzone di Sam Jacobs ed Ezra Nuri, quando la sentite seguite preceduta dal nostro jingle, è quello l'inequivocabile segnale per mandare il vostro messaggio al numero 342-654-3210. Il nostro gioco che si fa con la musica e che permette di vincere i nostri gadgets, tra cui il parasole di M2O, il nostro gadget estivo utilissimo per le vostre automobili, insieme allo zainetto, al portachiavi, al frisbee e anche ai nostri stickers. Allora, il messaggio del vincitore ce lo abbiamo pronto, senti qua.
3: Play with us, Stefano da Roma.
2: Oh, Stefano da Roma, questo è il tuo messaggio. Significa che il Play with us con me hai appena vinto tu.
1: Più musica.

0: Senti che sound, quello di Alan Walker con Eva Max. La loro canzone insieme si intitola Faith, con il pezzo della Carmina Burana. Questo è il campionamento che hai sentito, che molti avranno riconosciuto all'interno di questo brano. Ora c'è una canzone di Timbaland insieme a Katy Perry, If We Ever Met Again.
1: If we

0: esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Venerdì mattina su M2O, sono le 8 del mattino, già passate da un paio di minuti. E la nostra diretta continua fino alle ore 9. Ci sono i Daft Punk insieme a Pharrell, in arrivo.
5: L'estate di M2O suona così.

0: pezzo che era cantato da Pharrell e che aveva replicato anche una formazione molto molto di successo, cioè quella con Nile Rodgers alla chitarra, Lose Yourself to Dance, una canzone che tra l'altro bissava il successo del brano Get Lucky, che riprende anche un po' le sonorità di quell'album lì, Random Access Memories. Con la musica di Daft Punk siamo arrivati belli pronti per iniziare quest'ora alle 8 e 5 minuti del venerdì mattina. Lasciatemi salutare anche gli ascoltatori che sono arrivati da pochissimo, che vedo comparire piano piano nel monitor dei messaggi del nostro studio al numero 342-654-3210. Buongiorno da Claves per tutta questa settimana, in realtà quindi fino ad oggi, perché poi è venerdì, ma già poi direttamente da lunedì prossimo e per tutta la prossima, fra le 6 e le 9 qui con voi, belli pronti anche per ascoltare dell'altra musica, perché noi qua abbiamo un format che si chiama Più Musica e abbiamo adesso un pezzo di Becky Hill nella versione Dance Mix, si intitola Space.
1: Più musica.

0: canzone che nel 2013 aveva lanciato Ellie Goulding in tutto il mondo. Burn, il titolo del pezzo che vi abbiamo messo 8 e 10 di questo venerdì mattina. E allora adesso va in onda il format, sentite qua, del messaggio vocale sussurrato. Prima l'ho ascoltato e mi veniva da sorridere. Senti,
1: buongiorno,
0: senti.
1: Buongiorno Claves.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Parlo voce bassa perché dormono mia figlia.
0: Ok, ok, tua
1: ma
0: figlia. Che succede?
1: Metti una bomba. Sì. Così almeno si sveglia, che deve prendere l'aereo fra qualche ora per tornare a Padova.
0: Ciao Graziella da Sassari. Mi fa molto sorridere. Allora un saluto va a tutti i genitori che hanno i figli a casa dalle vacanze, dalla scuola ovviamente in vacanza, già ormai da mesi, e la mattina presto devono fare piano perché dormono. Allora, Graziella chiedeva una canzone bella potente. Io posso accontentarti mettendoti una canzone nuova, cara Graziella. Vediamo se tua figlia ti sveglia, o meglio si sveglia. Tu alza il volume della radio. La canzone è il nostro M2Hot. Prima ve lo faccio sentire e poi ve ne parlo. Si chiama Sunny.

titolo di questa canzone che serviva anche, oltre ad essere una canzone nuova, come dicevamo prima, abbiamo sentito il messaggio di Graziella, dovevamo svegliare sua figlia in maniera, secondo me, anche graduale, non traumatica, no? Questa era una canzone perfetta, molto, diciamo, simile al genere dell'Afro House. Loro sono un progetto che ha un nome tedesco, che è One Clan, che vuol dire senza suono, che è un nome un po' curioso. L'etichetta di riferimento è la BIP Records e dietro c'è il producer John Van Noten, che è poi anche il fondatore dell'etichetta, e la loro musica si intitola Sunny Happy People ed è quella che noi abbiamo scelto per voi all'inizio di quest'ora, con l'appuntamento che abbiamo sempre con la nostra musica nuova al venerdì, soprattutto visto che poi il venerdì esce anche la nuova musica. Ora abbiamo un pezzo di qualche anno fa, Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg. La loro canzone insieme si intitola Bad Decisions.

0: una canzone degli anni 60 del 1965 diventare una hit disco? Sì, può, grazie all'intervento degli italiani Mind Enterprises. The Clapping Song era un pezzo del 1965 che loro hanno preso, hanno riadattato, gli hanno dato questo sound che in realtà ricalca molto le produzioni europee, delle disco music di fine anni 70 e 80, tipico dei Mind Enterprises che avevano fatto questa canzone nell'anno 2022. Noi l'abbiamo sentita alle 8:20 del venerdì mattina su M2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

to the past no more. Turn the dirt and the tears we make gold.

Poi dai dai, la sua canzone dei mondiali, nella versione però remix, quella rifatta dai Clean Bandit. 8:30 di questo venerdì mattina, ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. A proposito di Shakira, ho guardato i nostri social, il canale Instagram, il profilo Instagram di M2O, chiocciolina M2O Radio. Allora è successa una cosa, Shakira ha un po' fatto un momento revival, ha postato un momento revival. C'è una foto di lei seduta a un computer, siamo nel 1997, lei era in una sede di un quotidiano colombiano, e quella foto lì di lei seduta con, diciamo, un computer dell'epoca con una stampante era diventata un meme all'epoca, cioè o meglio non proprio all'epoca ma insomma negli anni successivi. Una di quelle foto, poi come solito i meme nascono in maniera un po' randomica, in maniera un po' casuale, che però tutti gli utenti del mondo avevano utilizzato per insomma farci delle immagini con delle scritte simpatiche. Allora lei quasi 30 anni dopo si è riseduta davanti a un computer con una stampante, proprio quasi come quella volta lì, ha rifatto la stessa foto ripubblicandola dicendo mi ricorda qualcosa questo scatto, qualcuno di voi lo riconosce? Allora se andate sul nostro profilo Instagram lo potrete riguardare e tra l'altro confrontare come era la Shakira del 1997, quando era ancora proprio all'inizio del suo successo, contro la Shakira del 2026, che insomma è sicuramente cambiata, però insomma si mantiene ancora molto molto bene. M2O vi mette la musica del passato alla mezza dell'ora, e a proposito di voci femminili, non quella di Shakira ma quella di Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams insieme erano The Destiny's Child, e nel 99 usciva questa canzone, l'M2 World, si intitola Say My Name.

Destiny's Child 1999 con le voci di Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams, con una canzone che aveva permesso loro di vincere anche il primo Grammy Awards e anche il primo MTV Video Music Awards. Sono tutti quei premi soprattutto che all'epoca erano importantissimi per la carriera di un artista. E l'M Dold alla mezza di quest'ora.

0: rappe, anche noti come francesi. Lui è l'artista Muvejo, che è franco-congolese in realtà, di origine. Maladie è la sua hit di quest'estate 2026, canzone che qualcuno di voi potrebbe aver intercettato sui social. E il ruolo della radio è questo, che mentre sui social magari la sentite per pochi minuti, anzi per pochi secondi, noi ve la mettiamo per intero e vi raccontiamo anche chi è l'artista e cosa ha fatto. E la musica di M2O, la nostra playlist, il venerdì mattina va avanti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
3: tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: Di gustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
6: Every day.
7: L'estate su M2O suona così.

più belle canzoni di The Weeknd degli ultimi anni, con la voce di Ariana Grande, era Save Your Tears, e questa è anche una versione remix firmata dal producer Cosmic Dawn, che fa i suoi remix e noi in quanto M2O ve li trasmettiamo. Save Your Tears, sentita oramai a 9 minuti dalle 9 della mattina. A proposito di versioni remixate, Boys Noize ha messo le mani su questo

voce di LP, quella che canta Girls Go Wild. Una delle ultime canzoni, anzi la penultima canzone della playlist che mi riguarda stamattina, ma c'è ancora l'ultima e poi soprattutto c'è la Prinzi con voi fino al mezzogiorno per concludere questa settimana nel venerdì 7 di agosto. Le 8.57 M2O adesso ti mette una canzone firmata dai Jungle. Il titolo è The Wave. Più musica anche stamattina.

0: pochissimi secondi alle 9 del mattino. Noi ci sentiamo la prossima settimana, cioè lunedì 10 di agosto, sempre alle 6 del mattino, sempre per iniziare la giornata insieme. Vi lascio con The Wave e vi lascio con la Prinzi con voi fino al mezzogiorno. Fate un buon weekend, a presto da Claves, ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: In FM, l'app su M2O.it.
5: Le 9 in punto qui su M2O. Buongiorno a tutti! Le 9 in punto di venerdì 7 di agosto. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Pronti, Amuni?
6: L'estate di M2O suona così.
7: M2O. Più musica.
8: M2O. Yeah. Let's take them back.

0: tutti di questo venerdì 7 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli.
1: Prinzi, al tuo segnale scateniamo l'inferno.
0: Addirittura.

Lo hanno presentato in anteprima mondiale all'Ushuaia di Ibiza, Swedish House Mafia, Lickley, Happiness is So Sad, il loro pezzo nuovo e il nostro M2 Hot. Senti come scotta.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: amici, tra poco tutti nel 1993, subito le news. M2O
1: DJ Station. Un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, dove il ragazzo era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il principe ereditario saudita Bin Salman, il presidente turco Erdogan e il primo ministro pakistano Sharif si vedranno oggi a Jeddah per firmare un accordo di mutua difesa tra i tre paesi sunniti. La questione è oggetto di discussione da tempo, ma gli sviluppi in Medio Oriente hanno accelerato il processo. Shock in Thailandia per la sparatoria avvenuta in un liceo a nord di Bangkok, costata la vita a tre insegnanti e quattro studenti, compreso il presunto aggressore, un 15enne che si sarebbe poi tolto la vita. 15 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Prima di compiere la strage, il giovane ha assassinato i nonni trovati senza vita nella loro casa. E allerta in Cina per il tifone Dolphin, che domenica potrebbe toccare terra lungo la costa orientale con piogge e forti venti. La perturbazione ha già indotto il Giappone a ordinare lo sgombero di più di 5.000 persone a Kagoshima e a cancellare più di 600 voli. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino sole dominante con caldo afoso ma densamente in montagna, nel pomeriggio temporali anche forti sugli Appennini e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, poche nubi sul resto d'Italia ma temperature fino a 39 gradi. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: A degustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

every day. Midwell suona

ciao a tutti, buongiorno, buon weekend, Patrizia Prinzivalli. Ecco, chi non frequenta TikTok come me probabilmente è all'oscuro di tutto ciò, ma da quelle parti ogni giorno si inventano una teoria diversa. Allora, vi dico, a giugno il web parlava della June Theory, teoria secondo la quale con l'inizio dell'estate e le giornate più lunghe siamo tutti più propensi a conoscere gente nuova e iniziare relazioni. Adesso, giustamente, è arrivata la August Theory. L'idea è che con la fine dell'estate e l'avvicinarsi del ritorno della routine di settembre, il tuo ex o la tua ex torni a farsi sentire. È il mese in cui tornano gli ex, praticamente. Quindi si perde questa leggerezza e l'euforia di giugno, perché l'estate sta per cominciare, si pensa già all'inverno. Ovviamente non ci sono basi scientifiche, sono solo discorsi fatti da giovani su TikTok. Però scusatemi, ma agosto non era il mese in cui tutti andiamo in vacanza e ci divertiamo e basta? Cioè, c'è gente che ancora deve partire in vacanze, già pensiamo all'inverno, e poi sti ex che tornano ogni tanto così, ma anche basta.

0: su M2O. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Da poco passate le 10 qui su M2O. Ancora buongiorno. Buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Senti che carica, c'è un M2O Hit tutto per voi. Adesso.
4: M2O.
9: Enjoy your summer.
4: M2 Hit.

0: principali. Amici, attenzione, attenzione, perché a breve giocheremo. Giocheremo al Play With Us, quindi occhio, pronti, prontissimi al 342-654-3210. Non appena sentite il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino breve vocale. In regalo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Adesso c'è un pezzo nuovo, Joel Curry, Wish Perk.
1: M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543210. Chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa il parasole di M2O? Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Lo scopriamo subito, è una fortunella, ve lo dico. È una fortunella ed è lei.
3: Play with us, Sara da Reggio Emilia.
2: Sara, complimenti!
4: M2O. Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma del posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane, capito?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 18, vacanze, M2O, non manca proprio nulla. Manca un M2O in realtà, che arriva tra poco direttamente dal 1994, subito le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Con queste accuse un sedicenne italiano di origine straniera, residente in provincia di Como, è stato arrestato dalla Digos a Grosseto, dove era in vacanza con la famiglia. Senza precedenti, il ragazzo custodiva nel PC e produceva a sua volta contenuti di sostegno all'ISIS. Un video era relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo improvvisato. Shock in Thailandia per la sparatoria avvenuta in un liceo a nord di Bangkok, dove un 15enne ha aperto il fuoco con una pistola uccidendo 5 insegnanti e 2 studenti prima di togliersi la vita con la stessa arma. 15 feriti, 2 dei quali in condizioni critiche. Prima di arrivare alla scuola, il ragazzo ha assassinato i nonni nella loro casa. La calibro 9 che il giovane ha usato per la strage apparteneva proprio al nonno. I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno domani mattina a Pavana in forma strettamente privata, come da sua volontà. Saranno presenti solo i familiari e le persone più vicine al cantautore e scrittore scomparso ieri a 86 anni. Sempre domani sarà lutto cittadino a Bologna e a Modena. In settembre una commemorazione pubblica renderà omaggio all'autore della locomotiva. Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia di bronzo nella finale della 3 km knockout sprint di nuoto disputata nelle acque della Senna. La nuotatrice azzurra si è piazzata al terzo posto dietro all'ungherese Fabian e alla tedesca Gose. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio temporali anche forti sugli Appennini e sulle Alpi, in discesa verso la pianura padana. Sul resto d'Italia poche nubi, ma temperature fino a 39 gradi. In serata qualche temporale al nord-est, tempo stabile e caldo sulle altre regioni. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

la musica del momento.

0: più musica.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

questo piano meraviglioso. Girls Remix, qui su MDO alle 10.50. Ciao a tutti, buongiorno, buon venerdì 7 di agosto da Patrizia Principali. Allora, venerdì, bilancio della settimana, quante buone azioni avete compiuto? Allora, ora può sembrare una domanda inutile, ma per molti non lo è, perché stavo leggendo una statistica secondo la quale sempre più persone credono fortemente nel karma, cioè nell'idea che più fai del bene, più la vita prima o poi ti restituisce qualcosa di positivo. In particolare sembra che i gesti positivi più comuni in questo periodo storico siano essere presenti per la propria famiglia, beh, ma quello secondo me dovrebbe proprio essere scontato, aiutare i vicini in questioni pratiche quotidiane, sostenere le piccole attività di quartiere. Vabbè, se non avete fatto niente di tutto questo, tranquilli, non succederà niente. E più che altro volevo chiedervi quanti di voi per alzata di mano hanno detto almeno una volta nella vita: sì, ci penserà il calma, magari quando succede qualcosa di strano, no? Quando qualcuno vi fa qualcosa di brutto, dice: ci penserà il karma. Secondo me almeno una volta nella vita l'abbiamo detto tutti.

Adele, che in questo periodo è in compagnia di Tom Ford, celebre stilista e regista, che l'ha scelta, pensate un po', per il suo prossimo film. Film che verrà girato tra Londra e Roma. E lei in questo periodo è proprio in vacanza in Italia, è stata vista all'interno di uno yacht bellissimo mentre si tuffava vicino alla Sardegna. Brava lei. Samurai J adesso.

0: IJ qui su M2O.
1: In FM, Lab su M2O.it.
0: Sono le 11 in punto, buongiorno. Le 11 in punto di questo weekend agosto si riparte treno stop.
1: L'estate di M2O suona così.

0: da Patrizia Prinzivalli con voi fino a mezzogiorno. Ed è bellissimo stare con voi, sentirvi belli carichi. Ciao a Luisa e Martino, valigie chiuse, direzione aeroporto, Ibiza arriviamo. Ferragosto a Ibiza è un sogno che si realizza, quindi resteranno lì almeno per una settimana, anzi più di una settimana. Che bravi! Buone vacanze amici! C'è un pezzo nuovo subito, M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: buoni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Medusa, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

insomma, risale a 3 anni fa, era il 2023. Dopo il matrimonio avevano giustamente, come tutti, organizzato un banchetto, erano in 150, un banchetto per 150 persone nelle campagne senesi, tramite un'agenzia specializzata che organizzava questo tipo di eventi. Specializzata? Mica tanto, perché il vino è finito dopo solo un'ora. Un solo addetto all'open bar, liquori dentro orribili bottiglie di plastica senza etichetta, tavolo dei dolci con tovaglie sporche, torta nuziale non pervenuta fino alle 2 di notte ed era anche troppo piccola per tutti. Quindi, morale della favola, gli sposi saranno risarciti con circa 30.000 euro, ma poverini, cioè un giorno che praticamente tu speri che sia tutto perfetto, tutto bellissimo, e invece alla fine è finita così. Serve aggiungere altro? No, se non evviva gli sposi. More music. M2O. Più musica. M2O. Girl, I'm about to

0: voi per le prossime 3 ore. E va bene, ci sentiamo prestissimo. Da Patrizia Bertivali è tutto, un bacione. Ciao mamma, buon estate.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma buone ferie Patrizia, ci ritroviamo a settembre, mezzogiorno. No, dicevo a lei, voi dove andate? Fermi lì che arrivano anche i primi 3 non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: Love is the only thing. Lost Frequencies. Più che altro pensare alle ferie mi sa che è l'unica cosa, giusto?
1: In ferie finalmente, tra un'ora!
0: Ma come, scusate, allora io rimango qua tutto agosto per voi e voi ve ne andate. Vabbè, ma in ferie voi potete tenerla la radio accesa, così non ci perdiamo di vista. Allora, Inga però mi ricorda una cosa, per chi lavora per tutto il mese di agosto e poi
2: andremo al mare quando tutti andranno a lavoro e canteremo la canzone di Fibra. Che figata andare al mare quando tutti lavorano.
0: Esattamente,
2: sì.
0: Brava, cosa mi hai ricordato, giusto. Ciao, sono Marlen, sta per partire il nostro viaggio musicale dalla Svezia.
3: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: Swedish House Mafia insieme a Lick Lee. Un pezzo tutto svedese, Happiness is so sad. La prima novità, il primo M2 Hot di queste tre ore insieme. Per tutto agosto facciamo il nostro viaggio musicale, vi faccio fare il giro del mondo grazie alla nostra musica.
1: Lavoro tutto agosto, ti faccio compagnia io, ciao Marlene.
0: Ma infatti siamo in tanti a rimanere qua tutto agosto. God's Plan, c'è Drake. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

White Girl Wasted. La canzone di Anna su M2O. Venerdì mattina, ma senti come suona bene. Più musica. Una noce con Yuge.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

every day.

come si chiama questa? Che lo che, la nuova del Molly. Chissà se si è ripreso Molella dopo la vagonata di ricordi che gli sono riaffiorati alla mente tornando all'Acquafan lo scorso weekend. Ha raccontato

prezioso hanno fatto la storia del DJ Time anche grazie alle leggendarie dirette estive dall'Acqua Fan di Riccione negli anni 90. Siamo proprio lì, e quel momento lì, andiamo nel 1995.

dai, fatemi volare. Ditemi che avete alzato un po' il volume, avete, stavo per dire abbassato i finestrini, ma no, c'è troppo caldo. Però ve la siete cantata tutta questa. Be My Lover, La Bush, dal 1995. M2 Old. M2

0: Chris Cab. Liar, liar. Allora, vi faccio sentire le vostre reazioni all'M2 Hold a scoppio ritardato.
1: Ciao Marlene, ciao da Varese. No, però guarda che c'hai ragione. Io ho alzato a tutto volume e ho tirato giù i finestrini.
0: Bravo, sei un
1: per
0: eroe.
1: Cui ci hai azzeccata alla grande. Un abbraccio, ciao.
0: Ma grazie, un abbraccio a te.
2: Ascoltandola mi sono venuti i brividi.
0: Vedi? Ah, ma lo sapevo, l'M2 Hold fa sempre questo effetto. Subito, mi cico.
3: Ci

0: 2 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Mike Towers, la la. 342-6543210. Oggi siete veramente scatenati e soprattutto del caldo non ve ne frega niente quando c'è da alzare il volume.
1: Ho alzato la musica e ho abbassato i finestrini, anche se faceva un caldo poi.
0: Ecco.
1: Ciao bella.
0: Ciao Barbara da Firenze. Poi abbiamo anche
2: Marlene,
0: lui.
2: Sentita a palla, ecco. I finestrini sono sigillati.
0: Mi ha fatto ridere questo messaggio. I finestrini sono sigillati, che stiamo scherzando? Allora, ma degli ascoltatori come voi vanno ovviamente premiati. È per questo che esiste il Play With Us, per far felice qualcuno di voi ogni giorno più volte al giorno. Che cosa vi regaliamo? Il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Però il messaggio bisogna mandarlo nel momento giusto. Il momento giusto oggi è la canzone di Sam Jacobs con Ezra Nurey, quella che ha quella voce incredibile. La canzone si chiama Iron Mind, quindi i messaggi li aspetto in quel momento. Allora, Sam Jacobs è olandese, quindi dai Paesi Bassi, da questo posto che si chiama Alkmaar. Che posso dire? È praticamente uno di quei posti perfetti per combattere l'overtourism, ok? Perché uno dice, vabbè, Paesi Bassi dove vado? Vado ad Amsterdam, che è stupenda, vado a Rotterdam, che è stupenda, ma ci sono tantissimi altri posti che magari hanno delle particolarità anche curiose da vedere. Per esempio, cos'ha Alkmaar di speciale? Innanzitutto fanno questa sorta di mercato del formaggio gigantesco che segue una tradizione del 1400, cioè alle 10 in punto suona la campana, da inizio alle contrattazioni e si può assistere a tutte quante le fasi: l'ispezione della qualità, il trasporto, la valutazione, poi ovviamente si può comprare. Ma c'è un'altra curiosità che riguarda la musica, ovvero che la prima chitarra di John Lennon venne fabbricata proprio ad Alkmaar, quindi se ve ne andate al mercato, poi dopo vi potete anche visitare il museo dei Beatles. Capito? Il mondo è pieno di posti così, quindi l'overtourism si combatte anche andando ad Alkmaar.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Allora, la canzone di Sam Jacobs insieme a Ezra Nurey, I Don't Mind, è la canzone fortunata di oggi, quella che per tutto il giorno vi fa vincere. Che cosa nello specifico? Parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Allora, c'era un messaggio bellissimo di un ragazzo che dice: io vi sto ascoltando, gioco al Play With Us mentre preparo per la bruschettata di questa sera. E poi mi salutava dicendo: ciao Marlene. Allora, il primo messaggio è andato perduto, ma poi lui si è corretto.
3: Ops, mi è scappato una E di troppo.
2: Ecco, esatto. Però comunque, anche con

0: bellissima The Wave dei Jungle. È arrivato anche un messaggio molto bello da Mariolina che dice: vi stiamo ascoltando dall'ambulanza dal 118 mentre rientriamo da un intervento, siete la nota dolce del nostro lavoro. Complimenti a voi per il lavoro che fate.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: In FM Lab su mro.it.
0: Allora, mettiamo tutto in ordine. Io sono Marlene e Luna e quindi venerdì pomeriggio. E potrebbe anche essere il momento di una bella pausa pranzo.
4: L'estate di M2O suona così.
5: M2O. Più musica.
4: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.
5: M2 Hit.

0: Biagio, Ja Rule, Ashanti, What's Love, M2O, Luna, in 9 minuti venerdì pomeriggio. Come diceva qualcuno prima dei nostri ascoltatori, oggi è feriedì, non è venerdì. Molte partenze. Sapete qual è la bellezza della radio, la magia? È che noi con la nostra voce, con la nostra musica possiamo essere ovunque contemporaneamente. Leggo adesso questo messaggio con tanto di video. La tua compagnia in Costa Azzurra in barca con l'acqua turchese. Top, confermo, il video è uno spettacolo. Canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

si chiamano Unklang. Spero di averlo pronunciato bene. In tedesco significa senza suono, è da lì che arrivano. Questa è la loro Sunny Happy People. M2 Hot, la novità, quella del lunedì.

0: Cioè, oh!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

every day.

Questa mi fa sempre volare comunque. Relax my eyes. Gli Another insieme ad Abel Balder. M2O. Da dove arrivano loro? Lo sappiamo a memoria, dall'Olanda, dove

possono dire questa chiesa non è un albergo. Loro sì che possono. Quando si dice che in Nord Europa sono bravi anche a rivoluzionare il senso di ospitalità, a rivoluzionare gli spazi, ecco, è proprio vero. Da quelle parti ci sono ben due chiese che sono state trasformate in degli hotel, anche a bassissimo costo. Si può dormire in soluzioni a partire da 28 euro, che è niente veramente. E poi queste chiese sono davvero state trasformate benissimo. Per esempio, i banchi, quel legno lì è stato

Universal Love. Viaggio nel 1996, Natural Born Grooves.

dai, diciamolo, all'una e mezza del venerdì 7 di agosto, questa funky Bahia ci stava proprio bene. M2O più musica, arrivano anche David Guetta e Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: We are M2O.
12: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Da rica passerle.
13: Wiggity wiggity wiggity wow.
14: Every day.
15: L'estate su M2O suona così.

Satisfy, la canzone di Calvin Harris con Jazzy. Proprio una settimana fa parlavamo di questa strategia di Calvin Harris di utilizzare un nuovo prodotto per il lancio dei suoi concerti in Scozia, e il nuovo prodotto è l'haggis. Questo piatto tipico scozzese abbastanza strong lo ha chiamato Haggis Rave e l'ha venduto per 12 sterline in un comodo barattolo da consumare a casa. Ormai è impossibile lanciare, promuovere un evento, lanciare l'uscita di un album senza fare qualcosa di eclatante. Così come è stato impossibile per Netflix evitare di fare un lancio non eclatante, di più per quanto riguarda il nuovo film The Last House, che è uscito proprio oggi, un horror, con Wagner Miura, peraltro, che è il Pablo Escobar di Narcos, tanto per capirci. Ok, il film è un horror dove questa famiglia si ritrova chiusa in casa senza poter uscire. Mi ricorda qualcosa? No, a quanto ho capito sono proprio bloccati, sigillati dentro casa e non sanno che cosa sia successo fuori. Ok, quindi che cosa hanno pensato di fare per lanciare, per promuovere l'uscita di questo film? A Los Angeles hanno trasformato un cartellone pubblicitario in un vero e proprio

andava giù con il cannocchiale oppure comunicava con le persone all'esterno tramite una lavagnetta. Quanto a lungo riusciresti a sopravvivere? La frase che campeggiava sotto questo micro appartamento su questo enorme cartellone. Io spero che gli abbiano dato veramente tanti soldi per fare questa cosa.

0: Shakira, Burna Boy. Fatemi salutare Anthony dalla Svizzera che dice: no Marlene, sono arrivato alla fine del programma. E invece no, per tutto agosto c'è un'ora in più.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E infatti eccomi qua, sono le 2 e stiamo insieme un'altra ora. E fatemi salutare gli international a questo punto. Tre non stop arrivano adesso.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato, por favore. Sì, se qualcuno me lo porta, io lo accetto volentieri, eh. Ciao, sono Marlene, sono le 2:08, abbiamo un'altra ora da passare insieme. Scopro oggi che dalle ambulanze, dalle automediche, ci ascoltate tutti. Mimmo scrive: nell'automedica, quando siamo in emergenza, abbiamo la musica giusta, siamo un po' più sicuri. E questo ci fa un enorme piacere. Venerdì pomeriggio arriva anche una bella canzone nuova, quella di Atlas. M2.

0: artista italiano, remixata dai Medusa. Intanto là fuori io sento della carica comunque.
1: Buongiorno, siamo Gian Domenico,
2: Francesco
3: e Gregorio.
1: E noi ti stiamo ascoltando dall'ambulanza del 118 di Mesoraca.
0: Va bene. Proprio belli carichi, eh. C'è anche Marco dall'ambulanza di Peccioli. Va bene, benissimo.

0: Joe Maladie. Allora, l'ultima cosa che mi sarei aspettata in un venerdì di agosto, di partenze, di ferie, sarebbe è questo, il momento delle ambulanze. Sapere che siete davvero così tanti che ci utilizzate forse per tenervi sul morale, noi siamo felicissimi. Però arrivano le domande come questa.
1: Ciao Roberto da Frosinone. Ciao. Ma com'è tutte queste ambulanze ascoltano M2O? Non è che gli serve per rianimare i pazienti?
0: Ma forse sì.
1: Vabbè, oh. Mica male.
0: Mica male, ma infatti io sono d'accordo. MGMT, chi?

0: Jason Derulo, il falsetto più famoso del mondo, Savage Love, M2O, sono le 2:20, del venerdì, tante partenze, tanti che stanno comunque lavorando nonostante sia, siamo praticamente nel pieno del mese di agosto, che sembra durare 100 anni viste le temperature, ma noi siamo qui e tu sei nel posto giusto.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

No words, più musica, diremmo noi, più suoni della natura, direbbe lui. La canzone di Dotan, grande, grandissimo amante della natura. Viaggiare tra i deserti, litorali marini, le foreste incontaminate, per lui non è solo un passatempo, ma è proprio il contesto ideale in cui comporre e provare ad esibirsi. Nelle sue canzoni e nelle sue esibizioni dal vivo, spesso le sono proprio girate ed eseguite all'aperto, nei boschi, tra le vette. Quindi bravo, che bellezza, mi è venuta voglia di andare in un bosco adesso. Invece andiamo nel 1990.

cosa curiosa che riguarda questa canzone Cult of Snap degli Snap, ovvero che il testo è basato su una filastrocca dell'Ottocento che è stata utilizzata da Edison come primo test per il fonografo, quindi è la prima frase registrata della storia. 1990, M2 Old.

0: due.
1: One two one two con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Dai produttori di Weapons.
6: Sono rinchiusa qui.
5: Un horror magistrale, da brividi.
7: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: Dopo Obsession e Backrooms.
8: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
9: Fammi uscire da qui!
5: Il nuovo horror dell'estate.
9: Hai paura?
5: Preparati a vivere l'incubo.
9: Te la sei voluta!
5: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
10: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Walker, Ava Max, Fate, il tuo destino in amore, che cosa dice? Lo so che là fuori, vabbè, abbiamo visto che ci sono tantissimi lavoratori all'ascolto, tantissime persone che ascoltano dalle ambulanze, questo non lo sapevamo, e sono sicura che ci saranno anche tantissimi single, altrimenti non si spiega l'esistenza di questo festival a Lisdon Varna, difficilissimo da ricordare, ma una volta che uno se lo fissa nella mente non se lo scorda più, perché proprio lì, in questa città irlandese, si svolge il festival di single più grande d'Europa. Ogni anno 60.000 persone provenienti da tutto il mondo vanno lì per stare un mese nel tentativo di trovare l'anima gemella, ma nel frattempo si balla, si visita la città, ci sono le terme. Esiste da 165 anni, cioè una cosa incredibile. Dal 1 al 30 settembre, quindi tutto il mese, perciò chi è già in vacanza adesso, se vi va male, sappiate che magari chiedete un'altra settimanella al lavoro e vi allungate fino in Irlanda, in questo posto, Lisdon Varna, che è bellissimo da dire, ma è sempre più difficile da ricordare. Comunque la cosa bella è che a partire da mezzogiorno e fino a tarda notte c'è musica e si balla ovunque, in tutti i bar, in tutti i locali del paese. E c'è anche una tradizione, c'è un famoso libro da toccare con entrambe le mani, se lo trovi e lo tocchi, a quanto pare entro 6 mesi ti sposi. Sembra più una maledizione, più che un desiderio, però io ve lo dico, cioè vengo incontro a tutte le vostre esigenze. Siete single? Andate a, com'è che era, Lisdon Varna, è proprio là.
1: M2O. Più musica. More music.

musica di strada. Christel Sarandi, questo è il suo nome, Good Old Days, la canzone remixata da Addal che ci porta alle ultime due di oggi, che per me sono anche le ultime due della settimana, addirittura. Eh sì, e poi che succede? Niente, succede che come sempre ci risentiamo lunedì a mezzogiorno. Intanto, Alesso! We go high.

0: sì, questa è proprio l'ultima di oggi, la graziosa che vedo Elvis Crespo. E adesso? E adesso vado via. Vi auguro un buonissimo weekend e ci risentiamo lunedì a mezzogiorno. C'è Ilario. Ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In FM, Lab, su mgro.it.
2: Ma grazie Marlene, ci sentiamo lunedì allora. Per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Sono le tre.
3: L'estate di M2O suona così.

cioè ci vuole un certo impegno per riuscire a pronunciare la data di oggi, venerdì 7 agosto, con Ilario qua fino alle 6. Ciao a tutti, così per tutto il mese, dalle 15 alle 18, e fra le grandi certezze comunque.

0: Questo è un inno alla bellezza femminile, da quanto ho capito.
1: Più di così, scusa.
0: Jerry, c'era lui qui su M2O. Jerry, no, non quello che pensi tu. Questo Jerry qua è un DJ produttore belga che con questa canzone, te l'ho detto, ha preparato un bell'inno alla bellezza femminile. Molto delicato, molto educato, però diciamo di sostanza. Appena sentito alle 3.20 qui su M2O.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
9: Eh sì, da Orocash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.

per Free Your Mind, la canzone appena riascoltata, e che grazie alle molte produzioni con cui si sono messi in luce avranno un'estate bella ricca, di impegni, molto ricca, ne siamo anche felici. Quasi le 3:30, c'è M2O che vi sta mettendo la musica anche oggi pomeriggio. Allora è importante che vi dica qual è la canzone con cui giocheremo con Play With Us prima o poi, entro le 6, e la canzone è quella di St. Jacobs, I Don't Mind. Quando la sentite, solito messaggio al 342-654-3210, che fra i gadget c'è ancora il nuovissimo parasole di M2O.

Project, orgoglio italiano della dance dei primi anni 90. E in classifica sono andati anche con questa canzone. Everybody All Over the World, l'anno era il 1991 e questo era l'M2 Old.

leggendo fra i messaggi che state mandando qua al nostro solito numero in diretta. La voglio salutare, Anthony, Ignazio, poi c'è Matteo. Oh, Vlad ha detto che adesso che ha la fidanzata nuova non riesce più tanto ad ascoltare M2O. Ma perché? Tocca che cambi fidanzata subito, oppure che torni ad ascoltare M2O 24 ore al giorno come facevi prima. 342 654 3210 è il nostro solito numero. Questo

0: DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: We are M2.
9: Every day.
10: L'estate su M2O suona così.

meccanico per ritirare la macchina. Hai trovato un meccanico che è un santo, che è ancora aperto di venerdì 7 agosto e sta finendo proprio la tua macchina. Deve essere un meccanico amico, perché altrimenti ti rimandava a settembre probabilmente. Ora, qui dei dati che mi dispiace un po' citare adesso perché è troppo presto. Questa è una di quelle cose classiche di cui si parla il 14-15 agosto, sulle origini del Ferragosto, del perché in Italia si fa così tanta vacanza nel mese d'agosto e non negli altri mesi. Ma a proposito, perché si fa così tanta vacanza nel mese d'agosto, che c'è in giro il mondo e facciamo una fatica pazzesca e costa tutto il triplo e non ne facciamo un po' di più negli altri mesi? Volendo, se ci si organizza, secondo me ci si può anche riuscire. Comunque, per molti è così, e cito solo questo dato che sono numeri ufficiali. Allora, in Italia il 40% di chi lavora va in vacanza ad agosto, mentre la media europea è del 20%. La metà, i tedeschi, invece ad agosto ci vanno soltanto per il 13%. Direi che c'è una certa

0: su M2O. È venerdì, è pomeriggio e sono le 4 e 1.
1: M2O. Enjoy your summer.

0: canzone dei Backstreet Boys, certo, nella versione originale. E c'è ancora chi va al karaoke? Ma certo, ci sono anche in Italia i locali karaoke, dove si va giù nei sottoscala, che di solito sono sottoterra, e si cantano delle canzoni famose. Ecco, nelle scalette dei karaoke che si rispettano c'è di sicuro anche I Want That Way dei Backstreet Boys, che abbiamo appena ascoltato qui su M2. E dite la verità, qualcuno l'ha anche cantata? Certo, la cantiamo come possiamo. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 6, anche oggi di venerdì pomeriggio, e adesso con una canzone nuova. Sai come si intitola? Sunny Happy People.
1: M2 Hot.

0: Ohne Klang. Sai cosa significa in tedesco? Ovviamente non lo sapevo, ho dovuto controllare. Significa senza suono. Però il suono c'è. Sunny Happy People, canzone nuova.
1: L2O
2: DJ Station.
1: I'm waiting now, saving all my precious time.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma era la canzone di Play with us quella che avete appena ascoltato, qua su M2O. Tutte le volte che la sentite oggi, quella di St. Jacobs, ecco, quello è il segnale per mandare un messaggio al 342-6543210. Si vince il nuovissimo parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. La vincitrice è al lavoro in questo momento. Fammi capire se quanto deve rimanere al lavoro, non l'ha detto. Sì, ancora al lavoro come molti altri. Vince Viviana di Cesano Maderno.

0: Station.
1: M2A.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Silver Lines, titolo della nuova canzone degli Another, con la voce, la gran bella voce di Emily Warren. Degli Another sappiamo tutto, no? Praticamente una delle nostre band preferite, un duo per essere più precisi, però basta, in due già sei una band. Pensa che ci sono anche quelli solo che sono una band, no? Il one man band. Vabbè, ma non divaghiamo. E dicevo, con questa voce meravigliosa che probabilmente molti di voi si ricorderanno in altre canzoni, come per esempio in quelle di Shawn Mendes, di The Chainsmokers, cioè non è la prima volta che si mette a cantare con qualcuno che conta. Appena sentita qui su M2O.

0: M2O. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.

Businessman, che è il titolo della canzone appena ascoltata. Ah sì? Ma lo so che lo sapete che si chiama Businessman, la canzone di Dito nella piaga. Poco prima delle 5 di questo venerdì pomeriggio qua su M2O. Avete comprato la vostra copia dell'ultimo numero di Grazia? Che sembra che sia la cosa più cool di queste ultime ore. Degli ultimi giorni non mi spingerei a definirla, però delle ultime ore sì. O forse potrebbe diventare il caso editoriale fisico dell'estate 2026. Al momento lo è. Allora, Grazia, sapete, no? Quella rivista che forse la zia di ognuno di noi ci ha mostrato qualche volta. Rivista che si occupa di moda e che nell'ultimo numero ha inserito... certo che un inserto. L'inserto cosa fai? Lo inserisci, no? In una rivista. E l'inserto, l'ultimo numero di Grazia, è la ragione per cui l'ultimo numero di Grazia è diventato un caso editoriale. Allora, devo essere sincero, vi sto riferendo questa cosa senza aver preso in mano la rivista e senza essermi accertato personalmente dei contenuti di questo inserto, ma pare che sia così figo, ma così tanto figo, che la rivista è andata esaurita subito in edicola. E poi le copie, ma nemmeno le copie della rivista, solo dell'inserto, sono comparse su Vinted a prezzo triplicato, come è di moda ultimamente quando una cosa suscita un certo interesse. Chissà se durerà, chissà se mentre vi sto parlando sono state esaurite anche le copie su Vinted, dove è già passata la viralità della questione e se lo sono dimenticato in tanti. Però bello sottolineare, da sottolineare la cosa, il fatto che una rivista fisica di carta alla vecchia abbia ancora così tanto interesse.

0: musica, oh.
1: Che radio è questa? M2O? Whatever Turns You On, quella di Axwell, quella nuova, eh sì, l'avete appena ascoltata qui su M2O, dove però adesso ci diamo una calmata con Symphony.

0: Godzilla, il titolo della canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Ci voleva proprio il tuffo nell'acqua fresca, mi immagino, delle 5.
1: L'estate di M2O suona così.

0: andrei ovunque per te, fidati da qualunque parte, come dice la canzone di John Martin, però non oggi. Col traffico che c'è, guarda, salgo in macchina, vado in una stazione o in un aeroporto soltanto se devo partire per le tanto agognate vacanze. Sto infilando il dito nella piaga? Mi sa di sì. Da poco passate le 5, M2O, per fortuna che ci siamo noi a mettervi la musica. E adesso c'è una canzone nuova, Atlax.
1: M2 Hot.

Chissà se gli Star Sailor qualche anno fa, quando hanno pubblicato questa canzone Fall to the Floor, avrebbero mai pensato che un giorno nel 2026 ci sarebbe stata un'ulteriore versione degli Offenbach. Non lo so, se avevano la sfera di cristallo sì, potevano predire forse il futuro.

0: Non vi fa questo effetto? In qualunque situazione incontriate questa canzone dei Jungle, che si chiama The Wave, l'effetto è immediato, cioè forse al terzo secondo, proprio se non ce la fate al quarto, diventate immediatamente calmi. Canzone che abbiamo appena ascoltato qua su M2O, e tra l'altro una delle sorprese più grandi della prima metà del 2026.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Ocean House, titolo di questa canzone di Hubel che avete appena ascoltato. Dove? Ma come dove? Su M2O? Guarda che ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Guarda che ce l'hai lì scritto. Se magari ci stai ascoltando dall'auto, come la maggior parte degli amici che vedo, ci stanno scrivendo al nostro solito numero. Lo so, ci vuole un po' di Piacenza. Sei in coda a Piacenza, vero? Un po' di pazienza, poi prima o poi arrivi, fidati. 342-654-3210, il nostro solito numero, tranquilli, per qualunque cosa siamo qua. E alla musica ci pensiamo noi, adesso con una canzone di qualche anno fa.

Tonight is the night of love. Come recitava e recita tuttora il testo di questa canzone del 1997 di Le Click. Tonight is the night, quella che abbiamo scelto per l'M2 Hold delle 5 e mezza.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Medusa, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

lo abbiamo chiarito, un dubbio che ci è sorto nel corso di questa prima settimana di agosto, ma Anna è ancora una baddie? Cioè, si rimane baddie per sempre oppure crescendo una? Sono arrivate diverse teorie già nei giorni scorsi, magari la approfondiamo sta cosa, abbiamo tutto agosto per occuparcene. M2O, qui ci siamo noi che vi mettiamo la musica, mentre forse, dubito però forse c'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando mentre si dedica all'esercizio fisico, sarebbe meglio farlo in orari, soprattutto se lo si fa all'aperto, in cui le temperature sono un po' più gradevoli. Però metti caso che ci sia qualcuno che sta usando Sweatcoin, anzi se vogliamo pronunciarlo nel modo giusto, e cioè quell'app che trasforma i passi in dei crediti, in una specie di valuta virtuale che tu puoi spendere o per degli acquisti o per degli sconti. E se ne era parlato, mi ricordo che ne avevamo parlato un po' di tempo fa, forse qualcuno aveva anche provato a usarla. Poi sti sconti e sta valuta che ti accreditano non è che sia chissà che cosa, cioè non è che ci vai a cena fuori con la tua fidanzata. Sì, è un qualcosa, più che altro un piccolo stimolo per fare un passo in più, però probabilmente non era sufficiente, perché adesso è arrivato un aggiornamento che mentre la usi, certo più la usi e più ti accreditano la valuta di cui parlavo prima, però fino a quando non hai completato gli obiettivi che ti sei prefissato non ti funziona più niente nello smartphone. Cioè, se tu fai la pausa e dici aspetta, fai vedere un attimo cosa c'è su Instagram, no, non ti funziona. TikTok impallato fino al raggiungimento dell'obiettivo.

canzone che è diventata famosa grazie a Madonna, che noi qui su M2 ascoltiamo spesso in questa versione di Charlie Lane. Ma avete visto che ore sono? C'è già quel profumo nell'aria, eh? Tra poco ci sarà Andrea Mattei.

0: Daddy's and Daddy Yankee, Bailar Contigo. Io però, vista l'ora, andrei, perché c'è Andrea Mattei. Non l'ho fatto apposta. Ci sentiamo lunedì fra le 15 e le 18 qui su M2O. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Io andrei Mattei.
3: Grazie Ilario.
2: Let's go! Siamo arrivati alle 6 del pomeriggio in onda su M2O con Mattei fino alle 9 di questa sera. Andiamo!
1: M2O.
4: Enjoy your summer.

chiudere questo non stop che in realtà poi si è aperto con la base della colonna sonora della serie televisiva del figlio, del nonno, dello zio, no, era Supercar, Knight Rider, hanno fatto diversi remix, ragazzi, questo veramente, questo secondo me è il più bello. Sentiamo un attimo Michael, secondo me non è una buona idea, Kit, però quanto rompi e lasciami fare, no? Senti? Tanti remix sono stati fatti di questa base e di questo soundtrack. Ciao, buon pomeriggio, siamo in onda su M2O.

quando siamo in vacanza i ritmi rallentano e spero che sia così se mi stai sentendo. Da un posto di vacanza era la canzone di Shakira, ma ora nostro preferito.

0: the day.
1: Bici in onda su M2O, è sempre un piacere riascoltarlo.
2: Ciao Super Maxei.
1: Ciao.
2: Iniziate ufficialmente le ferie.
1: Davvero?
2: E stasera
1: cosa succede?
2: Si festeggiano 3 compleanni con la navetta a Milano Marittima.
1: Aiuto, ma scusami Erika, in questi casi tacco a spillo ci vuole oppure andiamo sportivi? Noi torniamo tra poco.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Back

0: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
2: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
2: Te la sei voluta!
1: Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

nella playlist pochi istanti prima di andare nell'appuntamento M2Old. Ah, nel frattempo ha risposto la ragazza del compleanno a Milano Marittima. Tre compleanni, si va con il pulmino, lì con il, la navetta. Ha scritto ventilatore portatile e sandalo basso. Ah, ok, ok, allora siamo tranquilli. Pensavo che era più una situazione aggressiva. Dicevo M2Old, il momento in cui torniamo nel passato, e qui abbiamo un trio composto da alla mia sinistra, alla mia destra, anzi Molella, alla mia sinistra Phil J, e al centro lei, che è stata vista recentemente anche su un palco, su una console, a cantare insieme a Peggy Goo. Ed è Gala, Coming to My Life.

Ho scritto Mattei, mi ricorda questa canzone quando andavo in giro con le scarpe da ginnastica slacciate. Che moda era? Non lo so, non la conosco. Era l'M2 Old e tornerà con noi. M2

0: baby.
1: Ooh, baby, baby.
0: La la la la la la la.
1: Ooh, baby, baby.
0: La la la la. Quindi, ooh, baby, baby, la la la la la. Ha conquistato il pubblico mondiale. Pitbull and T-Pain. Di qualche anno fa in onda su M2O.
2: Ehi, ciao, io sono in macchina.
0: Sì.
2: Niente, siccome sto tornando a casa, devo lavarmi i capelli. Mi avvisi tu quando parte il Play With Us?
0: No.
2: Grazie.
0: No.
2: Sono Giuliana di Barallo Pombia. Kiss, kiss.
0: No,
2: baci, baci.
0: Come kiss, kiss? Guarda che è sbagliato radio. Cioè, avvisiamola, noi è M2O. No, no, no. Il Play With Us ha detto che arriva a sorpresa.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti.

0: fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: brancale e la versione remix che stai sentendo in onda su M2O firmata da Addal ed era
1: buonasera,
0: chi è?
1: Sì? Tutti matti, sì. Per Mattei.
0: Sì, salve. C'erano tanti anni fa le signorine buonasera, adesso tu sei diventato il signor buonasera, salve, sempre molto professional. Allora c'è un arricchimento di questo messaggio che è arrivato prima dell'ascoltatore che, sentendo Come Into My Life di Gala, l'M2 Old dal 97, si è ricordato di quando andava in giro con le scarpe da ginnastica, le sneakers, forse erano le squalo, all'epoca andavano molto quelle, ne andavano altre, slacciate. Era una moda, era proprio un'abitudine, come tutte le mode sono proprio tutte abitudini così che si copiano di persona in persona, di ragazzo in ragazzo, e ogni periodo ne ha una, era quella di comprare le scarpe un numero meno rispetto a quello che tu avevi, o anche mezzo meno se c'era, e per poi indossarle e non avere l'obbligo di allacciarle perché erano un po' più strette. C'era questa moda strana, ma c'erano delle robe strane. Io ero un ragazzo che andava a scuola con la felpa messa dentro i pantaloni, dentro i jeans, sia davanti che dietro, tutta la felpa. Cose che a guardarle adesso dico, ma perché? Perché? Beh, lì eravamo adolescenti, dovevamo un po' seguire anche la moda, quindi ci può stare per sentirci accettati dalla società. Poi le riguardi adesso quelle immagini e dici, mannaggia, ti metti proprio la mano sulla fronte, sulla testa, come l'emoticon che non trovavo ieri sera. Non vogliamo aggiungere altre di cose e di abitudini di moda di quando eri adolescente che a guardarle adesso dici, ma perché? Fammelo sapere. Il nostro numero 342 654 3210 con un messaggio.

0: Mamma mia.
1: Semplicemente per uscire il sabato sera e andare a mangiare una pizza con gli amici.
0: È vero, erano tutte particolari, con dei colori un po' così sgargianti, con delle immagini iconiche. Mamma mia.

0: Guarda, sono bravo, sono qua con la mia Bontempi a fare questo girettino di tastiera sulla canzone di Gordo e Who May Who, si chiama Energy, in onda su M2O con i richiami degli anni 80. Cos'altro c'era negli anni 80?
1: C'erano anche i jeans con il risvolto degli anni 80.
0: È vero, Marco. Ma quelli non sono mai andati via, secondo me. Cioè, è una moda che ma anche un po' una necessità, perché se compri un paio di jeans e li hanno fatti così troppo lunghi, allora fai un risvolto e via, sì, senza troppi problemi, insomma, senza troppo, com'è che si chiama, il check fit, check fit, minga Catania sei.
2: In FM Lab su m2o.it.
0: Amici dal look normale, buonasera, sono le 19. Anche oggi un bel tuffo a bomba nella nostra diretta. Sono Mattei, buonasera.
2: L'estate di M2O suona così.
3: M2O
2: più musica. M2O M2 Hit.

dobbiamo vergognarci del nostro passato tamarro raro. È l'appuntamento con la musica italiana in versione remix, l'M2 Hit in onda su M2O.

0: macchine da guerra, ovviamente anche, hanno anche uno staff che li aiuta e che li supporta, che collabora con loro. E questa canzone ci ha portato alle 19:10 minuti. Stiamo parlando di quella moda, di quelle abitudini nel vestire, che, o magari nell'indossare degli accessori che avevamo da adolescenti, e guardarle adesso dici mamma mia, tipo la felpa dentro i pantaloni, dentro i jeans, e la cintura rigorosamente nera di cuoio o di pelle, di quello che era. Mamma mia, ma che moda era, ma perché?
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Oh.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
0: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
0: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: We are M2O.
13: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.

Clapton in onda su M2O. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con l'M2Old che ci darà tanto amore, ma non posso dirti altro ora.

0: M2O. Stiamo quasi per arrivare all'appuntamento M2O. Fammi vedere se l'indizio è stato efficace oppure no. Sentiamo un attimo. Ciao Bruno.
1: Che possa essere l'M2O che ci dà tanto amore?
0: Vai.
1: What is love?
0: No.
1: Love for love. Show me love.
0: Show me love. Tutto love, tutto love. È una di quelle che hai detto, Bruno The Sample Man. La sentiremo dopo aver sentito le ultime news. M2O.
2: DJ Station. Mentre i rapporti tra Roma e Madrid restano tesi per la questione dei controlli alle frontiere imposti dall'Italia a navi e aerei provenienti dalla Spagna, le forze armate iberiche hanno inviato due fregate al largo dell'exclave spagnola in Marocco, nel timore che si verifichi un nuovo assalto da parte di gruppi di migranti dopo quello dei giorni scorsi. Oggi Palazzo Chigi ha risposto all'avvertimento della Spagna di adottare misure proporzionate se l'Italia non sospenderà le verifiche ai confini. Non accettiamo ultimatum, ha replicato il governo. Cambiamo argomento, sono stati nuovamente sospesi gli atterraggi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna iniziata nella notte tra mercoledì e giovedì. Lo stop durerà fino alle 21, regolari invece le partenze. MotoGP, inarrestabile Marco Bezzecchi, che è rientrato dopo la frattura della clavicola sinistra, è stato il più veloce a Silverstone nelle prequalifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Dietro il 27enne dell'Aprilia, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, quarto il leader del mondiale Jorge Martin, sesta e settima posizione per i fratelli Mark e Alex, tredicesimo Bagnaia. Ora le previsioni meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore qualche rovescio su Alpi, Prealpi e localmente nelle vicine pianure, stabile altrove. Domattina sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e temporale di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci ancora sulle Alpi e sugli Appennini, sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

c'è lei, lei è lui. Lei è Robin S, che ha avuto la sua consacrazione, il suo, la sua soddisfazione anche artistica proprio qua nel nostro paese, in Italia, con la musica dance. Eh sì, Love for Love dagli anni 90 e dalla nostra Sala House. Era l'appuntamento M2 Old che tornerà nella playlist.

0: Jones, Martin Solveig in onda su M2O. Ragazzi, siamo pieni di messaggi di ascoltatori che dicono questo concetto che dà libertà. Senti il concetto qual è?
1: Sì. Ufficialmente in ferie.
0: Vai! Ufficialmente in ferie. Salutiamo tutti gli ascoltatori che, passato un certo orario, passate le ore 19, sono in ferie e finalmente riposano.

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Perché? Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: su M2O. In onda, siamo quasi arrivati alle 8. Stiamo parlando delle abitudini di moda che avevamo quando eravamo adolescenti, e a guardarle adesso in un ricordo o magari in una fotografia cartacea di quella che puoi sventolare, e le guardi e dici: no vabbè, ma come potevo mettere la felpa dentro i pantaloni quando andavo a scuola? In realtà era, non dico una cosa di divisa, però un po', quando tu seguivi la moda, un po' è quello il senso, no? Cioè farsi accettare dal resto delle persone, dal resto della comitiva, dal resto dei colleghi dell'ufficio, dal resto dei compagni di classe, eccetera eccetera eccetera. Poi su quelle abitudini, su quell'omologazione ci costruisci poi, a mano che cresci, si presume un qualcosa di tuo, di personale. Abbiamo questo ascoltatore che ha ritrovato la sua immagine dei risvolti ai jeans e ha messo tutte emoticon che sorridevano. Ma guarda, c'è di peggio. Secondo me la felpa dentro i pantaloni è peggio. Emilio da Sabaudia. Sabaudia è sul litorale romano, andando verso sud, vicino al Circeo. E se sei in quella zona lì, guardi un attimo il promontorio del Circeo e dici: ma quella è Circe. Sembra appunto assomigliare o sembra così rappresentare un viso. Sì, mi dica.
1: Ma perché ci stiamo dimenticando delle spalline sotto le giacche?
0: Mamma mia, è vero! È vero, ma lì non potevamo però scegliere, perché quando tu andavi a comprare una giacca c'erano già le spalline. Al massimo la potevi togliere la spallina, ma poi veniva un po' fuori, un po' male, ecco.

0: canzone di Sam Jacobs e Ezra Nurey è la canzone del pre-guidasse, quindi devi sperare di essere scelto dal notaio.
1: E fammelo vincere un Play With Us.
0: E vediamo, dai, non lo so.
2: M2O.
3: Play With Us.
2: Play With Us.
0: Non posso sapere sempre tutto, no? Poi sempre lui che chiede, mannaggia. Abbiamo il parasole di M2O più il frisbee, gli stickers, la t-shirt e il laccetto portachiavi. Chi sei? Dove sei? Cosa fai? Dimmi!
4: Play with us!
0: Sì!
4: Mia! Ivan!
5: Laura!
6: Mattia!
4: Lapo da Venezia!
0: Dai, allora ci sarà sicuramente un qualcosa per ognuno di voi in questo immenso bottino. Il Play with us è vostro!

0: Corpo a Corpo, lo sport preferito dell'estate. Per ogni estate, un body to body, MK in onda su M2O. Siamo insieme ancora per un'altra ora, ma l'assistente di studio c'è.
1: Allora Mattei, ora siamo giunti alle 20.
0: Esatto.
1: E sapo il barrettino, non lo so. Degli aperitivi.
0: In effetti.
1: Mattei.
0: Grazie Gianni da Firenze. In effetti un po' di sete c'è. Quindi datemi un minuto e poi ricominciamo anche con il bar.
2: Alla COP 40% di

0: sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Quindi siamo everywhere. Manca un minuto per arrivare alle 8. In onda su M2O con Andrea Mattei. Buonasera, come va? Possiamo ripartire con la nostra musica?
6: M2O.
7: Enjoy your summer.

0: cosa vuoi da me? Eh?
1: Oh! Che cosa vuoi da me?
0: Ancora? Il parasole? Dai, l'abbiamo già regalato! Fabri! Che cosa vuoi da me? Ancora? Gli adesivi? DM2O? Quelli forse da qualche... Qua in radio da qualche parte li ho visti, ogni tanto li rubo anche io. Milano Baby, per arrivare in fondo al non-stop, vi faccio sentire un audio esclusivo, come dicono i telegiornali per acchiappare l'attenzione, l'audio di una strada di Milano. Sentiamo? Non si sente niente. E appunto, non c'è nessuno e quindi non passa una macchina. Che poesia. Abbiamo una novità.

0: il Corri. Si alzi in piedi. Signor giudice, sono qua per fare questo confronto sonoro tra Whisper, canzone che stiamo sentendo in onda M2O, e questa canzone qua che adesso sentirà, signor giudice, membri della giuria popolare come nei film americani. Perché proprio qua, senti, ma non è uguale a... è un po'... no? No, no, no, no, no. In realtà è no la parola, è no, na, na, na, na, na, na, na. Era l'appuntamento con la novità musicale, era l'M2 Hot.
1: M2O. Più musica.

0: FM2O con questa canzone. Sento proprio della sete, ci vorrebbe proprio qualcosa da,
1: no? Mattei, due sì? Capirigna, grazie, oh. Offro io.
0: Ah, offri tu, ma non abbiamo ancora aperto il bar, mi sa che adesso lo apriamo, eh. Sì.

0: vieta la Bastille se non dormi. Con il featuring di Alessia Cara in onda su M2O. Aspetta un attimo, ma guarda che c'è gente che aspettava, stavano aspettando da diverso tempo. Apriamo sto bar, dai. Allora mi hanno confermato che fortunatamente il bar è aperto.
1: Ah, già, è vero, allora anche per noi un prosecchino? Due prosecchini, grazie Mattei, grazie mille.
0: Si figuri, gentilissimo, come sta il cane doppio malto, che si chiama proprio così?
2: Grande Mattei, sempre ballare mi fai. Grande. Allora quando apre il bar io un buon gin tonic, grazie.
0: Va bene.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: com'è bella fresca. Scusate, stavo bevendo. Ma hai messo poco ghiaccio, vero? Ok, grazie, grazie mille. Ragazzi, abbiamo aperto il bar e la nostra playlist ovviamente segue l'andamento di tutto quello che succede nella realtà, e infatti sono arrivate anche le canzoni, quelle lì, da, proprio da bar, proprio da fine giornata. Salve,
1: Matteo,
0: vi dica.
1: Hola. Giuseppe da Prato.
0: Ciao.
1: A me una pietetta analcolica, che poi bisogna tornare a casa, e tu lo sai, per
0: cosa?
1: Strada chi si può beccare.
0: Guarda,
1: ciao,
0: sì.
1: Bello.
0: Ciao, ciao, hai perfettamente ragione. Mi hanno appena detto che probabilmente c'è diciamo lo stesso incontro che ha avuto Ulisse, Matt Damon. Cioè, se senti le sirene, se hai bevuto, non è proprio, insomma, il massimo, ecco, lo sai.

My Feeling. Cassius is in the house. Cassius era questo progetto musicale formato da questi due ragazzi parigini, Philip e Pino. No, Philip e Hubert, sono i nomi appunto dietro a Cassius. Sono ancora in attività. Stavo leggendo che il 21 di agosto saranno all'Amnesia di Ibiza, quindi si mantengono molto bene. Li abbiamo risentiti, ritrovati nella playlist. Era l'appuntamento M2 Old, qua in onda su M2O. Fortunatamente il nostro collaboratore non si è opposto. Ma poi perché si deve opporre? Cioè, scusa, sei collaboratore? E allora collabora. È andato nell'archivio delle canzoni e domani ci saranno altri M2 Old.

Sono proprio loro, i Galantis, insieme a David Guetta and Little Mix, M2O.

0: Radio 1. DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Brilloso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

in onda su M2O, quasi arrivati alle ore 9. Voglio mandare un saluto a questo ascoltatore che ha mandato un messaggio. Prima abbiamo parlato dell'apertura del bar. Il bar comunque è aperto. Un attimo che... Scusa, guarda che c'è gente che sta aspettando. Ah, non... lo devi aprire, apriamolo. Eccolo. C'è gente in attesa. Per favore, ecco, grazie, grazie. No, perché avevo visto che c'era un problema lì con le comande del bar, con la lista. Un ascoltatore che voleva bere una birra analcolica ha detto se mai dovessi incontrare, fare degli incontri sulla strada, ha detto Mattei che tu sai. Ma stai parlando di... Non si sente.

0: aspetta, eccole. E un altro ascoltatore si è spaventato con il suono delle sirene e ha scritto un messaggio di lamentela. Evitiamo di mettere le sirene in onda, perché per chi guida fate prendere uno spavento. Mauro, quali segreti stai trasportando? No, perché, scusa, perché ti dovresti spaventare? Perché? Salve, documenti, prego, con la paletta. Perché? Non c'è problema, non c'è motivo di spaventarsi. E abbiamo un'altra lamentela.
1: Hai appena aperto il bar. Sì, io certo. L'ho appena chiuso.
0: No, come chiuso? No, scusami.
1: Fattosi Fabio da Prato.
0: Fabio da Prato, tu hai chiuso il bar perché devi venire a lavorare nel mio, c'è bisogno di una mano. Siamo in tanti oggi, sì. Sì, è un compleanno, è un compleanno importante. C'è la bottiglia, ma lui non beve però. No, ha smesso proprio zero. Ogni tanto, ma fa finta, cioè tu gli dai una cosa da bere ma non beve mai. Mannaggia. Però sì, c'è un compleanno importante, quindi abbiamo fatto un bel tavolo, un tavolone per il compleanno del nostro capostazione. Anzi, volevo mandare un grazie a tutti gli ascoltatori che hanno scritto: fate arrivare gli auguri al capostazione Alba Albertino, perché appunto oggi è il compleanno.
2: Alba!
0: Quindi grazie anche da parte sua per tutti gli auguri e auguri.

0: canzone che fa tum ta ta ta tum tum ta ta ta tum tum. Good Old Days, la versione remix di Adal in onda su M2O. Le sirene,
1: ci hai fatto prendere un infarto anche a noi con le sirene. Noi siamo in viaggio verso la Calabria. Ciao, un bacione.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Buon viaggio ragazzi. Sono iniziate le vostre ferie, che

0: Ma c'è anche un alcolico, vero? Eh sì, perché non beve. Il festeggiato non beve.
1: Ho arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che ha fatto ridere, ha detto: scusa Matteo, ma se Alba non beve alcolico, quello che non beve lui lo posso bere io? Ah, ma allora ce ne vogliamo approfittare sempre. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera, grazie.
2: Oh, vai, Matteo. Yeah. Ora abbiamo fatto gli auguri al nostro capo Alba.
1: Sì.
2: Allora il bar io lo chiudo ora, Matteo, perché siamo giunti alle 21, Matteo. Le 21, mi sa che questo bar è un va più avanti. Dimmi un po'.
1: Ma quanto è alto il volume della radio di Gianni da Firenze? Guarda Gianni, ti lascio le chiavi del bar e ti dico che ti aspetto lunedì a partire dalle 18. Ciao.
3: M2O Cinema.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
0: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 €. In negozio, app e sul sito.

0: Hot Summer.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
9: La playlist dell'estate di M2O.
10: Hot

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Hot Summer. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
3: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.

0: Dance Revolution.
1: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Dance Revolution.
1: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: M2O Cinema.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Mille, mille e ancora mille.
11: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
12: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Dance Revolution.
1: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao.
2: Dance Revolution.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Best electronic music.
8: Electronic music.
9: You're listening to Dance With Us.
10: Best DJs.

club in the world. Now, superstar DJ, Medusa.

0: italiane su TIM.
1: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Be a part of the musical transformation.

club in the world. Now, superstar DJ, Medusa.